ma che mi dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor, figlio tuo, balena, mutuo sei tu, sospiri.

0: io quel posso giurar. Tu soffri, tu soffri, che per me l'universo dispari.
1: Oh, mio Rodrigo!
0: Questo arcano dol re non fu soppeso ancora. Oh, oggi dunque da lui di partir per la Fiandra.